0: 60. Sono le 2:05. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 2:55 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Passione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sono le 4 e 36 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica, interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: esatta, ora esatta.
1: Sono le 6 e 11 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 7:05.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
3: dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.

0: Sono le 8:02.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con Infatti.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buona giornata a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi delle biblioteche del ghiaccio. I ghiacciai delle nostre montagne stanno scomparendo a una velocità allarmante e con loro stiamo perdendo il più grande archivio climatico della Terra. Le carote di ghiaccio estratte in profondità intrappolano infatti microscopiche bolle d'aria antiche, pollini e ceneri vulcaniche, permettendoci di studiare com'era l'atmosfera millenni fa. Per non perdere per sempre questa memoria, gli scienziati hanno lanciato il progetto Ice Memory. Corrono contro il tempo per trivellare e prelevare campione dai ghiacciai più a rischio, dalle Ande alle Alpi, per poi trasportarli nel luogo più sicuro e freddo del pianeta, l'Antartide. Lì verranno stoccati in una biblioteca sotterranea di ghiaccio a disposizione delle future generazioni di ricercatori. Il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radio Diffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Oceanica.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 10 e 44 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Amici belli, ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Lo sapevate che la Fontana di Trevi è veramente una miniera? Infatti ogni giorno migliaia di turisti lanciano una monetina sperando di ritornare così a Roma. Ma dove finiscono questi soldi? Ogni anno vengono recuperati circa 1,5 milioni di euro. La cosa bella però è che per legge questo tesoro viene devoluto in beneficenza per sostenere mense e progetti sociali. Quindi lanciare quella monetina è fare bene due volte. Con questo vi lascio alla musica di RDF e ad altri appuntamenti con la Speaker Slot Machine. We'll be right back.

0: Ciao a tutti da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speak a Slot Machine voglio parlarvi di cinema. A 30 anni dalla sua uscita, la prima del film fu all'ex cinema Ariston di Firenze nel maggio del 1996, il ciclone, che inizialmente doveva chiamarsi Il balletto di Marradi, resta uno dei film più amati del cinema italiano. Il film, scritto in appena un mese con Giovanni Veronesi, nacque quasi per caso, ispirato ai ricordi d'infanzia e a una vecchia foto di famiglia. Divenne il ciclone proprio come qualcosa che arriva all'improvviso e travolge tutto.
1: Sì, perché il ciclone quando arriva non è che t'avverte, passa, piglia e porta via. E a te non ti rimane altro che restare lì buono a capire che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio.
0: Tra curiosità ed aneddoti ci sono i girasoli finti che si scioglievano sul set, la voce del nonno affidata a Mario Monicelli.
2: Gino, domani vai in Spagna!
1: E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose...
2: Olè!
0: E Lorena Forteza, Caterina, vista da Pieraccioni su una rivista dove pubblicizzava delle scarpe e scelta dopo il rifiuto iniziale di Ines Sastre. L'avevo chiamata Caterina, dice Pieraccioni, perché ero convinto di chiudere il film con la canzone Caterina di De Gregori, ma all'epoca il cantautore non concedeva i suoi pezzi per i film. Secondo Pieraccioni, il successo del ciclone è legato ad una magia imprevedibile, quell'alchimia rara che solo il pubblico riconosce e che trasforma una storia semplice in un cult senza tempo. La musica torna protagonista su RDF Web Radio. Un saluto a tutti da parte di Alberto Serpi.
3: E siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami le vanti, tappami se tu mi vuoi bene.
4: La macchia del ritmo, la macchia del
5: sé. Lighter, lighter, lighter. E vuoi che ho lo fuoco, e vuoi che ho lo fuoco.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e si è verificato un incidente al chilometro 279 tra Firenze Nord e Calenzano. In A11 verso Firenze, rallentamenti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con l'A1. In A12, un chilometro di coda per incidente al chilometro 187-600 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Sulla Fipile in direzione mare, un chilometro di coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Rallentamenti tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ciao a tutti da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speak a Slot Machine voglio parlarvi di cinema. A 30 anni dalla sua uscita, la prima del film fu all'ex cinema Ariston di Firenze nel maggio del 1996, il ciclone, che inizialmente doveva chiamarsi Il balletto di Marradi, resta uno dei film più amati del cinema italiano. Il film, scritto in appena un mese con Giovanni Veronesi, nacque quasi per caso, ispirato ai ricordi d'infanzia e a una vecchia foto di famiglia. Divenne il ciclone proprio come qualcosa che arriva all'improvviso e travolge tutto.
1: Sì, perché il ciclone, quando arriva, non è che t'avverte, passa, piglia e porta via. E a te? Non ti rimane altro che restare lì buono buono a capire che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio.
0: Tra curiosità ed aneddoti, ci sono i girasoli finti che si scioglievano sul set, la voce del nonno affidata a Mario Monicelli.
2: Gino! Domani vai in Spagna!
1: E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose...
2: Olè!
0: E Lorena Forteza, Caterina, vista da Pieraccioni su una rivista dove pubblicizzava delle scarpe e scelta dopo il rifiuto iniziale di Ines Sastre. L'avevo chiamata Caterina, dice Pieraccioni, perché ero convinto di chiudere il film con la canzone Caterina di De Gregori, ma all'epoca il cantautore non concedeva i suoi pezzi per i film. Secondo Pieraccioni, il successo del ciclone è legato ad una magia imprevedibile, quell'alchimia rara che solo il pubblico riconosce e che trasforma una storia semplice in un cult senza tempo. La musica torna protagonista su RDF Web Radio. Un saluto a tutti da parte di Alberto Serpi.
3: E siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami le vanti! Tappami se tu mi vuoi bene!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al Futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al Futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc Great Scott, tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande Joe.
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati da Viaggio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi riprendiamo il concetto di musica, ma anche questa volta andiamo indietro nel tempo perché vi parlerò della musica celtica. Il termine musica celtica è una definizione normalmente associata ad un insieme di tradizioni musicali che presentano tra loro alcune analogie ben distinte e fortemente connotate. Sarebbe infatti più corretto parlare di musiche dei paesi di tradizione celtica, ma la prima definizione è invalsa per maggiore praticità. La musica celtica comprende un ampio spettro di generi musicali che si sono evoluti dalle tradizioni e dalla musica folk dei popoli celtici dell'Europa occidentale. Il termine musica celtica può essere riferito sia alla musica di tradizione oralmente trasmessa che alla musica popolare, con alcune somiglianze superficiali agli stili folk dei popoli di ascendenza celtica. Questa è una musica popolare, la musica del popolo, può essere anche chiamata profana e non era scritta come la musica sacra o colta, ma veniva tramandata oralmente. Per ora è tutto, mi fermo qui, ma rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Buon ascolto da Viaggio.
1: Speaker Slot Machine.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11:44.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Oggi la Speaker Slot Machine ha estratto il mio nome. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di infiorate. Sono le manifestazioni che si svolgono in diverse città italiane nei mesi tra maggio e giugno. La tradizione risale, pensate un po', alla fine del XVII secolo e si pensa che sia stata instaurata dai responsabili della fioreria vaticana. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di record ed è stato ottenuto nel 2018 ad Aprilia. Sono stati utilizzati oltre 700.000 fiori e quindi i loro relativi petali tra rose, gerberi, crisantemi, girasoli ed ortensie per creare un tappeto di petali di fiori grandi, pensate un po', 3.980 metri quadri. Tutto questo è avvenuto ad Aprilia. L'evento era organizzato dall'Associazione Culturale Artistica e di Volontariato Infiorata Città di Aprilia per festeggiare l'80° anniversario della fondazione ufficiale della città. Hanno partecipato alla realizzazione di questo tappeto floreale, tra le altre cose bellissimo, con dei disegni veramente molto particolari e addirittura riproducenti anche i monumenti della città. È stato necessario per realizzarlo l'aiuto di 800 volontari che hanno contribuito a completare l'immensa distesa floreale. Con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Simona vi saluta, ci sentiamo alla prossima occasione.
2: Un mare di musica e simpatia, radiodiffusione follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela, è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nel Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Speaker Slot Machine.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Spy, so.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: tonight at the Disco. Prayer for the Wicked.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. Sulla variante di Valico in direzione Bologna è segnalato un chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini, in onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti, che abbiamo il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
2: Giusto, ciao, buonasera, Raffaele, grazie, buonasera, dell'invito.
1: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, parliamo delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
2: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. Vocazione, diciamo, principale Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibile, quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi, ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi.
1: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, a più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
2: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
1: Questo è giusto.
2: Ci piace come idea, diciamo,
1: questa è una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più, io no, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
3: Ma la pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonia, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati.
1: Le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, questa è
3: una cosa, sì, ormai, perché si crea un clima migliore, si lavora meglio e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche sul campo.
1: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro appunto Basket Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale perché nostra è una radio musicale e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: onda, in onda, perché Follonica On Air torna con parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene? Perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco. Io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo detto,
1: hai studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università, Pisa, Firenze, c'è chi lavora, quindi hanno dato tutto un grandissimo contributo, un grandissimo giusto impegno. Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori bilancio, con ragazzi di 20 anni è
0: quindi il bilancio è positivo al 100%?
1: Al 95.
0: No, comunque dai, io ero andato oltre,
1: sì, insomma, 95. Ripeto, magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece che tramite playout, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto, quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè, nel prossimo anno, insomma, che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso sì. del nuovo inizio delle preparazioni, insomma, delle preparazioni atletiche.
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare, adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile. Arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra. E magari non è un campionato eccelso quello di Divisione Regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questa quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, sì, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì, insomma. Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona cosa, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio un tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso,
2: certo,
0: dire
2: da uno stimolo in più, sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene e fa crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco,
0: certo,
2: nella prima squadra.
0: Certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la squadra, la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile, e quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più in là e fra due anni forse si va ancora più in là. Insomma,
0: era questo il senso della mia...
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare poi ogni anno a avere un piccolo passo dalla salvezza
2: passo.
0: Alla vittoria anche del campionato.
2: Perché no?
0: Si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto. Cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Follonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno sia con la prima squadra sia con il settore giovanile è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano

0: fa anche più figura.
1: Certo.
0: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo.
1: No.
0: Però avendo tanti ragazzi universitari, la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi...
1: Certo, dovevi trovare anche...
0: Però abbiamo trovato... La cosa bellissima è stata che quasi, non tutti, ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è...
1: Molto importante. Molto
0: se ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a... E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico e vediamo.
1: Quindi è un'altra sfida, come abbiamo detto prima il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che in qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
1: Infatti questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi, del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile,
1: cioè, vabbè.
2: Anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto ben 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti, e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13, che l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo, appunto, è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico, ma anche,
1: certo,
2: umano, perché ovviamente le cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via, poi si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più dato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vero e proprio, nella quale si spera di farli innamorare, appassionare, al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
3: Sì, sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria, ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno under 14 spareggi per le finali regionali, under 15 che allenavo io secondo posto nel campionato regionale toscano, under 17 e under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno onore
3: nella stessa società, piccola come noi, con una tradizione limitata, credo siano
1: un bel traguardo.
3: Un traguardo veramente importante. Ripeto, poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazioni, perché il gruppo under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato del 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello. Ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto, siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro.
1: E poi iniziamo nuovamente.
3: E poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, è stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con appunto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo, insomma?
2: Sai, sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole, quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il Paragolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo. E quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto certo. Siano larghe le spalle dal punto di vista economico, e quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare. Però. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport.
2: Insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Ecco, se
2: day.
1: Ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, cui siamo sempre lì, di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo sempre praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Non abbiamo i nostri open day, diciamo che non finiscono mai,
1: non
2: nel finisco, senso che
1: sono sempre aperti, esatto, è sempre un open day,
2: chiunque giusto. Voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prove gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta, insomma.
1: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto, e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti, e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo...
3: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa si...
3: Per il discorso prima squadra avevo chiesto una pausa rispetto, insomma, comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra. Quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa. Quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio. Io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatore, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste
2: cui
1: diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona, ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto mi viene da dire con il gruppo under 15 di quest'anno, veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua insomma per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie. Buona serata, la linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica, da Stefano Donnini tutto, grazie e alle presto.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque, scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 15 e 55 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ora locale in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare, a riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato, Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore, dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028, Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione,

dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capri Ponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole si sa, bacia i belli. Bacia i belli. E la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese, che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto dei Comacose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello Swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Del ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal Festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina e andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti.
2: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22. Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. I due avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio: con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Serie Sauk, alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22.30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Ma sì, dai, arriviamo noi, quelli del pomeriggio. Ciao a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana. Gino è in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio, insieme ai nostri attori, alla parte tecnica e a tutto il cast di questa emittente radiofonica, per augurare un buon pomeriggio, un calorosissimo, afosissimo buon inizio di settimana, per inaugurare questo nuovo incontro tradizionale del pomeriggio dedicato al talk. Come sempre saremo in diretta due ore, sino alle ore 19 di questo 29 di giugno 2026. Siamo ormai alla conclusione, alle sgoccioli di questo giugno che ci sta lasciando pian piano. Allora, ci occuperemo in questo pomeriggio, come sempre, di musica, che è la principale protagonista in un'emittente radiofonica. Ci saranno tante notizie e poi, soprattutto, come sempre, voi numerosissimi all'appello al 328 086 9040. È l'inizio di settimana e, come è tradizione, il nostro talk è dedicato a voi che siete, come sempre, numerosissimi al di là della radio. Ci fate sapere, ci comunicate ovviamente alla nostra linea WhatsApp quello che state facendo magari in questo momento e quali sono i vostri progetti di questa settimana che è iniziata ben da 17 ore. Allora, abbiamo detto tutto, ovviamente ricordiamo che la nostra è una radio digitale. Per ascoltare Radio Diffusione Follonica, il nostro sito ufficiale è radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito ovviamente il nostro player, il bottone rosso per ascoltare la nostra radio in diretta. Nel sito web ovviamente ci sono le notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. E poi scaricate la nostra app ufficiale da Apple Store e Google Play, avrete così la nostra radio a portata di mano. E poi commentate con le vostre foto, magari mettete le foto di questo pomeriggio, magari voi che siete in spiaggia, al mare, postate sui nostri social, ovviamente Facebook, Instagram e TikTok, proprio in questo preciso istante. Allora, pronti per partire per questo lungo pomeriggio che ci porterà alle ore 19? Con il primo disco vi faccio ascoltare la nuovissima canzone di Tommaso Paradiso e si intitola Agitare Coca-Cola.

Carissimi amici, vi aspettiamo da ogni parte d'Italia al 328-086-9040. Fateci sapere che cosa state facendo di bello in questo inizio di settimana, lunedì 29 giugno, quali sono i progetti futuri per la settimana che è iniziata ora ora. Tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Arriva la rappresentante di lista dal 2022, vi faccio ascoltare Diva. È caldissimo, è caldissimo, è caldissimo.

0: Il brano era It's Time to Party Now.
1: Radio diffusione, Follonica, la radio che accende la città.
0: Un po' di notizie, un po' di curiosità in questo pomeriggio talk, mentre fa un caldo atroce, afa, torrido. Pensate, Salemme nevica a luglio, incredibile questa cosa. Lo spettacolo che Vincenzo Salemme porterà in scena in estate in tutta Italia per festeggiare i 50 anni di teatro si intitola E fuori nevica. La tournée parte il 9 luglio a Portici in provincia di Napoli e si chiude il 17 settembre a Caserta.
1: Radio diffusione, Follonica, la radio che accende la città.
0: Intanto abbiamo raggiunto i 21 minuti dopo le ore 17. Buon pomeriggio, ovunque voi siate, in montagna, al mare, la musica di Radio Diffusione Follonica è la più bella. Arriva adesso Gaia con la nuova canzone, si intitola Bossa Nostra.

Intanto salutiamo Laura da Marina di Grosseto che ci sta ascoltando con la nostra app ufficiale distesa in pineta al fresco. Ciao Laura, grazie per essere dei nostri in questo pomeriggio.

La nuova canzone di Welo insieme ad Anna Tatangelo, estate 2026 con Notte Poetica. La nostra linea WhatsApp è il 328-086-9040. Tantissimi messaggi stanno arrivando in redazione. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori che cosa stanno facendo di bello in questo pomeriggio e quali sono i progetti futuristici per questo nuovo inizio settimana. Adesso dal passato, Patois e The Adventures of Stevie Four and Dirty Cash.

Abbiamo raggiunto i 39 minuti dopo le ore 17, uno dei più grandi batteristi a livello mondiale. Grande Tullio De Piscopo, ritrovato dal passato in questo pomeriggio di lunedì 29 giugno, era Stop Bayonne. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli, le emozioni, le passioni. Prenotatevi al 328-086-9040. Adesso vi faccio ascoltare il numero uno anche per questa settimana, il disco più suonato, più trasmesso su Radio Diffusione Follonica Web Radio, è al numero uno della nostra Top Ten. Arriva Madonna e Sabrina Carpenter e questo disco si intitola Bring Your Love.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: La canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Ed ecco il disco che ci fa ricordare i momenti più belli della nostra vita, segnalato questo pomeriggio da Renato, da Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca.

i dischi che ci portano indietro nel tempo ci ricordano i momenti di vita vissuta nello spazio, nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi nei nostri appuntamenti, metteremo in diretta uno dei vostri dischi preferiti, ovviamente al 328 086 9040. Così ha fatto il nostro amico Renato da Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Ritrovati Tears for Fears, era Showing in the Seas of Love.

Da noi passano solo i numeri uno, e questo è un grande numero uno questa settimana, numero uno della nostra dance chart. E il disco del momento è Manieri con The Bowser. Tra breve un aggiornamento flash dalla nostra redazione Art News e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. State con noi!

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.

d'Italia con la nostra app ufficiale e la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Lunedì 29 giugno con Gino che vi porterà sino alle 19 per questo pomeriggio tradizionale talk. Gli attori hanno scelto quest'oggi come tradizione tanta buona musica, tante notizie e poi l'inizio della settimana dei nostri radioascoltatori. Fateci sapere anche che cosa state facendo proprio anche in questo preciso istante. Un messaggio molto simpaticissimo che ci arriva da una nostra concittadina, pensate, da Claudia da Follonica. La giornata è afosa, caldissima, bollente e lei è un po' preoccupata, dice, perché sto aspettando il calarsi del sole, insomma sto aspettando la sera perché mi devo far coraggio e devo iniziare a stirare tutti gli indumenti della famiglia. Ciao Claudia, grazie per essere insieme a noi. Ti faccio ascoltare Gabbani.

La nostra linea telefonica è aperta al 328-086-9040. Continuate a segnalarci i vostri progetti per questa nuova settimana che è iniziata da ben 18 ore, o quello che state facendo proprio in questo momento.

Derry Hall e John Hodes era The Private Eyes dal passato qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Tra le notizie che stanno girando ovviamente sul web, una simpaticissima arriva proprio da Checco Zalone. Pensate, Checco premia Helen. L'attrice inglese Helen Mirren, la protagonista del film The Queen, ha ricevuto a Roma UK Italy Great Award, un'onorificenza che celebra il legame tra Regno Unito e Italia. A festeggiarla e premiata è stata ovviamente Checco Zalone, di cui è amica fin da quando lui la volle accanto a sé nel video La Vaccinada. Buon pomeriggio amici della radio, grazie per essere con noi, tanta bella musica su Radio Diffusione Follonica.

Dal passato era il 2024, ritrovato il grande Boy George insieme a Nile Rodgers, era Electric Energy. Tantissimi messaggi stanno arrivando al 328-086-9040, ne leggeremo nel proseguo di questo pomeriggio. Continuate a segnalarci i vostri progetti futuri per questo inizio di settimana o quello che cosa state facendo di bello proprio in questo preciso istante. La musica nuova si suona su Radio Diffusione Follonica e da noi solo i numeri uno. Arriva la nuova canzone di Anok e si intitola I Like It.

La musica nuova arriva prima, si suona prima su Radio Diffusione Follonica Web Radio. La nuovissima di Anatre si intitola If You Like It. Buon pomeriggio amici della radio, ovunque voi siate, io sarò in vostra compagnia sino alle ore 19. Adesso arriva Peggy Gou e Lenny Kravitz, I Believe You in Love Again.

Bruno Mars con la nuova canzone All My Soul. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi.

Ritrovato Rove dal 2022 con Shakerando. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori progetti per questa nuova settimana che sta iniziando proprio da oggi, lunedì 29 giugno. Fateci sapere anche quello che state facendo proprio in questo preciso istante al 328 086 9040 nel nostro talk del pomeriggio. Salutiamo Fabio da Suvereto in provincia di Livorno. I progetti per Fabio è che finalmente è in ferie ed è pronto per partire per il Trentino. Ciao Fabio, buona vacanza!

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Ed ecco il disco che ci fa ricordare i momenti più belli della vostra vita, scelti da voi ovviamente al 328-086-9040. È il turno da Paola De da Livorno.

La canzone che ci porta indietro nel tempo, ci ricorda momenti di vita vissuta, le sue origini dal Livorno, la sua città di nascita e la frazione del Gabbro. E sono felicissimo che proprio in questi ultimi anni, in questo ultimo periodo, proprio la Nada Malanima sta ritornando a cantare nei suoi spettacoli live proprio anche in questa stagione estiva. Paoletta da Livorno ha scelto questa canzone della Nada Malanima, era un disco del passato nella canzone dei ricordi più belli e si intitolava Pasticcio Universale. Prenotatevi anche voi nei nostri incontri in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio al 328 086 9040.

0: La nuova di Noemi, tu cosa fai stasera? Pochissimi attimi prima della conclusione di questo nostro pomeriggio talk di lunedì 29 giugno 2026, una notizia che gira ovviamente sul web che parla di Fondazione Carrà, parliamo della mitica Raffaella. A quasi 5 anni dalla sua scomparsa, morta il 5 luglio 2021, è nata finalmente la Fondazione Raffaella Carrà ETS, istituita per portare avanti le iniziative sociali che hanno segnato vita e carriera della grande artista. Ideatore e presidente è il figlio adottivo Gianluca Pelloni Bulzoni. Sì, poco tempo per ascoltarci gli ultimi dischi in programma e poi ovviamente salutarci. Vi faccio ascoltare dal passato NEC, un'estate normale.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

inizio di settimana dei nostri ascoltatori al 328-086-9040. Leggiamo l'ultimo messaggio di questo pomeriggio che arriva da Nadia da Arcidosso in provincia di Grosseto. È caldissimo anche a Lamiata, ci dice Nadia. I suoi progetti futuri è di arrivare la prossima settimana qua a Follonica al mare. Ciao Nadia, grazie per essere dei nostri già lassù a Lamiata in montagna. Ti dedico questa canzone di Rama ed è la nuova, si titola Cabana.

nostra redazione giornalistica Art News, le notizie flash e poi un aggiornamento del traffico sulla nostra regione in Toscana. Grazie per essere stati dei nostri in questo pomeriggio talk dedicato a voi numerosissimi al di là della radio che ci seguite con grande passione. Seguite ovviamente come sempre il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito ovviamente troverete il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speakers, le nostre classifiche e tantissimo altro. Ricordate di scaricare l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica su Apple Store e Google Play, la tua radio a portata di mano, e poi un like sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Proprio l'ultima canzone in programma per dirvi ciao e dirvi grazie, grazie, grazie, grazie. Ci ritroveremo prestissimo qua in diretta, mercoledì pomeriggio alle 17 vi aspetto con Gino. Adesso arriva Sing con Vivian McCoy. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Buona serata.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1.300 morti per il caldo. Infine, un'ultima ora di tennis. Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale. Il numero uno al mondo, campione in carica, vince 3-7-2, ma non senza difficoltà. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kecmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match. Alla fine Sinner la spunta 3-7-2, dunque contro Kecmanovic. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico e traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno per un mezzo in avaria. In direzione Roma, coda tratti tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Sulla FIPL in direzione Livorno, coda tratti da Firenze Scandicce e la Strassigna, inoltre coda in uscita alla Strassigna e a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa in direzione FIPL, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso della radio.

0: Radio Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava, 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Nel tennis, debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Mag Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Stoll raffinato a un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'11ª posizione.

Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato souler R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye, è rozonda, ma per tutti i Killy è la settima posizione.

Waterfalls, ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome ancora una volta Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee. Black Coffee.

terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?

direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così, una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90.

0: Così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe Can Fly. 14ª Boys to Men All Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees, la 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar, 9ª posizione Anita Baker Body and Soul, 8ª Maxwell Whenever, Wherever e Whatever, la 7ª TLC Waterfalls, la 6ª Maxwell con Ascension, la 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something, la 4ª Johnny Gill My My My, sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You, la 2ª posizione era per Michael Jackson Remember the Time e la canzone regina è The End of Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com e da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione al momento. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Nel tennis, debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio diffusione fulonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione al momento. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava, 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: È 1:16.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione, gente.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un piano.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.